0: plantar flores no parque. Comunque, più sono belli i fiori, più giardino è.
1: 3, 4.
2: Mi facciamo più largo.
0: Cavi un buraco.
3: È un verme, ci sono dei molluschi sotto la terra, se ti direi. Che
4: non sono solo il nostro asilo.
5: Ma se poi facciamo candelato.
6: E guarda noi.
7: È un pezzo di plastica.
8: Oh, questa terra per qua.
9: Ma perché c'è un posto con la
10: luce? Ah, anche uno qua.
11: Ah, 4 buchi.
12: Ah, sono anche uno qua.
0: Secondo te? Colloca as flores nele.
13: In profondità una cosa.
14: Un lombrico.
15: Dei lombrico.
16: Hai paura di un lombrico?
17: Perché te lo io.
0: Ah, una minhoca.
18: Non è un
0: ela deixa a terra boa.
19: Se ne sono
20: gigante!
21: Dove?
22: Ah! Ah!
23: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
24: Mi viene da vomitare!
25: Toglietelo, toglietelo!
26: L'abbiamo piantata due!
27: Devo piantare un'ultima piantina!
28: Scivola!
29: Fatto!
0: Vado. Aperci un poco.
30: Se già come si fa?
31: La fontana è là.
0: Peghi.
32: Ma io ci do l'acqua. Non sono mamma, non me la
33: posso. Andiamo alle piante.
34: Andiamo, formica.
0: Andiamo. E pronto.
35: Eu sou o Maurício, da Venezuela, e eu sempre quis ver um beija-flor, mas eles são raros aqui e muito rápidos.